giovincello con un fiore di pisello nel parlar d'amor. Chissà, diventa rossa come un pomodoro. Ride, ride, ride, ma perché ride? Piange, piange, piange, ma perché piange? Gioca al solitario, sfoglia il calendario, perché le manca sempre un venerdì. Sospira sulla mandola, ma quando canta non ne viene la parola. Delira, poi si consola, ma dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6

dire, dire, dire, tante, tante cose, ma non so far altro che balbettare. Oh, la, la, la, la, la, la, e voglio farti un complimento, prendo uno spavento, e poi

radiofonica italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.